questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

0: Radio Interval e Mercedes Lestello de m'avere convidato per aquella sessione.
1: E a non parlato una mai di letteratura in Mazakesteco, seran dei testi di femmina, perché nous anas parla di una pulita antologia consacrata alle autore femminine.
0: Oi, s'agis de poesia de noste di Paulina Camacchina, l'utoma ung. Perché che ne ha sin de previs e lo secondo vende parese. Dunque lo tome 1 che fughe pubblica in 2020. Allora i presenta mai de 30 poetesse d'Auvergne, Gascogna, Lemusi, Languedoc, Provence, Pays Nissar, ma i tambe de la svalada occitana italiana. Ai fa la causida d'un quinzena de poema che m'han pertucado. E che vau ensaggia de vous dire au miel, perde che lo gascun per io es un po' estranger.
1: E se comprenne, hein, be de textes d'impertu, ya tabe de gascun e avem pas la costume de lo parla.
0: E nou, a qui? Bon, vau comença per una poetessa d'Auvergne, Thérèse Canet. Thérèse Canet, contaire, artista de théâtre, que baila sa voz au Théâtre Interregional Occitan, es a dire T-I-O, escrit des poèmes, bon, també es una poetessa engadiada din l'ana e veni del monde. Vos vau dire d'ella, fenna soi. Tira co che magna frada, l'offensa l'hai coneguda. Si bezu dise, sui estado abaissado, su torne dire, an duta de monesse, de mas capacità. Sibe, an suspecta una forza de creaciu, mon energia a dubaira. Sibe, su dise, an attenta a mon integrità, a caugu catauco, si esche din lutten. Fa del ten menso bene. Fe no porto fai erre. Fe no fai. Fe no porto fai erre. Fe no fai melusi erre. Fe no duerte. Fe no escuto me. Agaggio me. Fe no beuro me. Nuiris me. Fe no fai me. Fe no consulo me erre. Pausa du apaziment, paiseu erre. Feno susten erre, feno flu, feno femme eterna, feno escondudo, misteri eterne, servo eterna erre. Feno erre de tutta eternità, feno serai, ai fa fascio, me sui deslibrado de ma sustenzio. Sui so che jamai nere è stato, ai accuccia de mon essenza, cos di già prudesse, di già plan brave, la bufado, l'ulun, la sentu. Esse l'utten d'una beluga, esse so che soi, una nena, una fiota, una drolo, una fenna, una vieia. E al cap del camì, tout a co all'enco, ieu. Iuei deman per tout giur, so che soi es esta. Feno l'uvo, erre, feno selvo. Porto la terre di mon ventre, e la terre me porto. Bresso me nourris, per quatre matti, quatre sazu, quatre segle in caro, causa. La miraudie è stata, la miraudie può essere. Suffice che li agesse qualcun per guardare lo fio, qualcun per cantare la mar, los ausel, los astre e los aubre, qualcun per lausare lo ven e la zaiga. Suffice di cagiare lo nio e desclairà la lanterna des morts. E s'accabate.
1: Un poli poème de Thérèse Ocané. Et il y en a enfin un moment de musique, art. L'autour, justement, d'aquelle anthologie, est une jouve d'un des gascons.